la una. Mate mufta. Volekan. Kanesi la kisa katan. Bali mashu matok van lo.